0: È nato Burgone, Burgone, Burgone, tutto nel monte Burla. È nato Burgone, Burgone, Burgone,
1: tutto nel monte Burla.
0: Come nato? È nato Burgone, Burgone, Burgone, come nato? È nato Burgone, Burgone, Burgone, tutto nel monte Burla.